0: te chiedo cosa calcola e a volte è malo.
1: Ma 现在村子里面可漂亮了，我带你去玩了吧？
2: 嗯，挺好的。
3: 好呀，好呀。